0: fɛn fɛn ti moti vitamin drops na syrup. E ne bɛtara n'o di DJ ma ko mun ta kelen di kɛnɛ tolite tolite. O ŋɔnɔ di mpa di na vitamins ma k'u to n cɛ kwan k'i ma ho na mɛpo boro. O ŋɔnɔ nkwado nkɛ di Navdak. Afravite bunkwa yan kɛ di Afrap Kem Limited. N di kɛnɛ mɛpo ta panda paracetamol.
1: Tetɔ gende ne tetanisi tutu. Mira ni nri tutu.
2: Ayi ko si mara izi bo ihe mana ma o. Nkuku.
3: Na tufu gi kɔ.